0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Madrugadas exactas por el 941 en todas partes.